0: Fesina somorna somorna bo studio nisato salero sa inchi yungwe ntie come dei bossa na pindi se shanda bea 11:40 segundos tati nisato salero.
1: Verani chigongi no chatete. Bantau ya che.

Era kuti mukhale ndithu ndi tsiku lapambana, mukhale ndi tsiku la mtengwaji wa patali anzathu, kodi mosora bwanji? Nanga masananu akuyenda motani? A tsiku lanu lili motani? Zili bwanji pali pano? DJ Marek akuti pitipiti.